0: specialty. Chef's kiss. Mwah.
1: Questa via sul, questa via sul, questa via sul.